0: SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan on mobile, online, and on radio.
1: Olo e faafonga I le SBS Samoan I le telefoni faaveai upenga te faailangi ma le leitio. Talofa lava soifua lau lelei le paia ma le mamalo le au faafonga I le nei fiafi. Loe faafonga mai le SBS Samoan mai sini Australia nei I le tautua faawau ala uaunanga mo le nei foipo. Tele tonu olo uia oe, kofia lava se vaipanoa le nei lalolangi olo e maua mai ai a tatou faasalalonga. Maa lole ono sai, paafutaitele I lo faatisi mai.